0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Dance Floor.
11: Back to the 90s.
12: La radio ufficiale degli anni 90.

Okay, here we go. Three fingers in the box.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1999.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 6:04.
3: Dance Floor.
6: You out there? You got it!

super attrezzato, delle nuove cosine che sentirete nelle prossime puntate del programma Discology. Ah, mi sono accorto che dico troppe volte il nome del programma, oggi cercherò di limitarmi, ma non vi assicuro nulla perché mi piace dirlo tante volte in modo che diventi un po' un passaparola tra di voi. Oh, ascolta Discology, che bello, musica dance degli anni 90. E quindi va ripetuto più e più e più, più cosa? Più volte. DJ Max al microfono, volevo subito salutare Manuele che direttamente dalla pagina di Facebook dedicata al nostro programma ci ha ricordato che la tecnologia avanza e che ormai non è più neanche il caso di mettersi le puntate su CD, basta metterle su chiavetta USB, ovvero USB, e portarsele in macchina, perché ci sono già, è vero, delle autoradio che funzionano leggendo i file audio direttamente dalla chiavetta USB. Ringraziamo Manuele per questa puntualizzazione, siamo molto contenti di tutto ciò, anzi se potete, se volete, se potete, portateci in giro in macchina a fare un po' il giro che fate voi, perché noi siamo contenti, così ci spostiamo e anche lì ci fa conoscere questa cosa qua. Oh, in macchina magari volume a stecca, oh bella sta cosa, cosa stai ascoltando? È Discology, un programma dance anni 90. Oh, ma dove si ascolta? Si ascolta su internet. Ma va, ma veramente? Sì, è un podcast, cioè sto simulando un dialogo tra voi e i vostri amici, capito? Sto parlando agli ascoltatori ufficiali del programma podcast Discology, ok? Direi che possiamo cominciare con il primo disco della puntata nuova, cioè quella che state già ascoltando in questo momento, un disco appartenente all'anno 1999 che però si intitola 2000 e il titolo è Fire.

la testa, ma io purtroppo se dico programma dopo devo dire discorso. Vabbè, così aumentiamo il passaparola, fidati che è meglio così, eh. La pubblicità, sai, a forza di... come si dice? Repetita Juve. Come dicevano i latini, repetita Juvent, noi naturalmente ci adeguiamo. Un inizio di puntata tutto dedicato al sound del 1999. Ho detto il titolo, ho detto si intitola 2000, ovviamente intendevo dire che la produzione si chiamava 2000. Il titolo era ovviamente Fire.

4 come di 2 anni veramente decisivi. Devo dire che anche il 99 non scherzò affatto, tantissimi pezzi indimenticabili e indimenticati di quell'anno lì. E questo era uno di quelli, Disco Disco, la prima produzione dei Mabel. We create a mental atmosphere. Allora, questo invece era un disco degli anni 80, cantato da Midge Ure. Era un disco degli Ultravox. Ma nel 1994, a proposito di anni importanti, ci pensò Caballero a rifarne una versione direttamente per la pista della discoteca, con questo tastierino molto anni 90. E poi esplode a 2000 questo disco, ed è anche velocissimo.

bellissimo, questo disco qua, veramente fantastico. Mi piace proprio tanto. Adesso andiamo avanti con la puntata, ma io me lo metto da qualche parte in cuffia e me lo risento per 10, 20, 50 volte, ragazzi. Esattamente quello che potete fare voi con le puntate, ve le scaricate e ve le ascoltate quando vi pare e come vi pare. Volete sentire solo l'inizio? Sentite solo l'inizio. Volete sentire la parte di mezzo? E sentite la parte di mezzo. Volete sentire solo il finale? E sentitevi il finale. Insomma, potete fare quello che volete con le puntatelle del Discology. È il momento della seconda parte del Megamix che ci aveva mandato

Marco Breveglieri, che ringraziamo veramente molto, ci ha mandato questo mega mix. Abbiamo preferito dividerlo in due parti per permettergli di essere presente non in una ma in due delle puntate del Discology. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, potrà raccontarlo ai suoi nipotini quando li avrà, ok? Allora, la playlist di questa seconda parte prevedeva Storm a cominciare, anno 1998. Poi spero non vi siate spaventati con la musica di Profondo Rosso, era il remix di Bobby Flexter nell'anno 1996. Quindi c'era il maestro, signore e signori, Gigi D'Agostin, con Bla Bla Bla, tre volte Bla praticamente, 1999. E a concludere veramente un martellone, Got the Groove, dell'anno 1998, erano gli SM Tracks, disco che mi ricordo era zebrato praticamente, copertina zebrata. E adesso? Adesso c'è un altro dei maestri del 90, eh? Lui si chiama DJ Mollella!

0: XS, anno 1995 per il DJ Molella, un disco anche questo velocissimo e bellissimo, ovviamente come tutti i dischi che passiamo nelle puntate. Volevo lanciare una nuova rubrica che parte praticamente da adesso, ma poi andrà avanti anche per le prossime puntate del programma, ovvero salutare gli ultimi 3 iscritti in ordine di tempo alla pagina Facebook di Discology. Siccome salutarvi tutti ci metterei troppo, lancerei questa rubrichetta. Praticamente nel momento nel quale registriamo prendiamo gli ultimi 3 e diamo il loro nominativo, ok? Nello specifico in questo momento sono Il Sura, Elia Tanz, che è anche un collega, un DJ, e poi Alessandro Fiorin, gli ultimi 3 iscritti alla nostra pagina di Facebook, che tra l'altro nel momento nel quale stiamo registrando è arrivata praticamente a 800 iscritti.
1: E

0: la barca. Adesso, come faremo a ripartire quando avremo preso il tesoro, eh?
1: Il tesoro? Quale tesoro?
0: Un tesoro nascosto. Che vale milioni di dollari. E che è sepolto in quest'isola.
1: Ma sei sicuro?
0: Ah, certo, la mappa di mio zio. È lui che l'ha disegnata. E se non avesse la meningite, a quest'ora sarebbe già venuto lui a prenderla.
1: E tu credi alla mappa di un tesoro?

di Rede DJ in una produzione della quale faceva parte insieme al DJ Molella, che abbiamo sentito anche prima, e a Maurizio Pavesi. Erano i The End, anno 1991, era You Drive Me Wild. E ringraziamo il Mr. Big DJ alias Gabriele Frascolla per avercela indirettamente consigliata pubblicando nel video sul suo profilo di Facebook. E adesso

momento di salutarci. Naturalmente l'appuntamento è alla prossima puntata. Da DJ Max è tutto, Jimbo anche vi saluta con la manina. A distanza vi saluta anche il nostro nuovo collaboratore, il DJ Mario Bianchi. Il prossimo è l'ultimo, è dei Sound Lovers, anno 2002, si intitola

0: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

0: want to sound.
1: Welcome to the dance floor.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla A12 Genova-Livorno all'entrata di Genova-Nervi nelle due direzioni, code per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Bronistradella e Casteggio verso Torino, ancora per lavori code per 4 km sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone verso Roma, con tempi di percorrenza che si allungano di circa 20 minuti. Ricordiamo infine che sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: to the 90s.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Give me a fat man. Radio Dance
1: Floor. Il suono degli anni 90. Here's Johnny.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1995.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati per un mezzo in panne, code sulla 8 dei Laghi, tra la diramazione Gallarate Gattico e l'uscita di Cavaria verso Varese. Ancora sulla 8 per lavori, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Trafficata la 4 Milano-Venezia, con code tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Per un mezzo pesante in panne, code sulla 22 del Brennero, tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Sempre per un mezzo pesante in panne, si sono poi formate code per circa 8 km sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Il traffico al momento scorre su due corsie, i tempi di percorrenza aumentano di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma, dove ancora per un mezzo in panne ci sono code per 3 km tra Fabbro e Attigliano verso Roma. Ricordiamo che per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove per un incidente ci sono incolonnamenti sulla tangenziale di Catania, da Catania Centro verso Mister Bianco. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

era Pop on the Floor, Radio Dance Floor. I know you wanna say it.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
4: The sound of the 90s.
5: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, attese di circa un'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Incolonnamenti anche sulla A9 Milano-Como-Chiasso per attraversare la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Per un incidente, code sulla A27 Mestre-Belluno tra Conegliano e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Sempre per incidente, code per 6 km sulla A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera in direzione di Venezia. Ci spostiamo sulla A1 Firenze-Roma, dove ancora per un incidente ci sono code per 3 km tra Valdichiana e Chiusi Chianciano verso Roma. Incidente anche in Campania sulla A2 del Mediterraneo, con code tra Ponte Cagnano e Battipaglia nelle due direzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Radio 1999.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. Radio Dancefloor.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, attese di circa mezz'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, incolonnamenti anche sulla A9 Milano-Como Chiasso per attraversare la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Stessa situazione sulla A23 Palmanova-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Per un mezzo che ha perso il carico code sulla 8 dei Laghi tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Per un veicolo in panne code sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sempre per un veicolo in panne si sta in coda anche sul tratto della A12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. Ancora per un veicolo in panne ci sono code anche sulla 1 Firenze Roma tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica dove a causa di un incidente abbiamo code tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara. Per un incidente precedente ci sono code anche in direzione di Ancona tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Incidente infine anche in Campania sulla A2 del Mediterraneo con code tra Battipaglia e Salerno in quest'ultima direzione. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non

0: what's going to happen with techno.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1997.
3: That's right.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema. How do you wanna sound?
12: Welcome to the dance floor.
13: Let's go!
14: Daniel's Jack presents...

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e 4 minuti.
0: Dance Floor.
3: Amici di Radio Dance Floor, ben ritrovati. Io sono Flavio e anche questa settimana la nostra macchina del tempo è pronta a rimettersi in moto. Oggi impostiamo le coordinate su sabato 2 agosto 1997. Le ferie sono iniziate per tanti, le spiagge sono sempre più affollate, le discoteche lavorano a pieno ritmo e le radio trasmettono senza sosta i tormentoni di quell'estate, e noi siamo qui per riviverli insieme. 20 canzoni, 60 minuti, una sola classifica, la Dance Floor Parade. Ma vi ricordo una cosa importante: mancano solo due appuntamenti prima della nostra attesissima Dance Floor Summer Parade di Ferragosto. Avete quindi ancora un paio di occasioni per sostenere le vostre canzoni preferite votando il podio di ogni settimana sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e a questo punto ogni voto potrebbe fare la differenza. Quindi pronti? Via! E si parte come sempre con il podio della settimana scorsa: 3 Dario G, Carnaval de Paris; 2 Beckham Popper, Free; 1 Molel & Phil J, With the String, Let Me Go. Questo il podio di sabato scorso, targato 25 luglio 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dalla somma di tutte quante le vostre preferenze non è cambiato nulla, perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale. Anche la numero 1 con il 91% dei voti, Molel & Phil J, With the String, Let Me Go.
0: Dance Floor
4: Parade.

grazie agli amici che hanno partecipato a Radio Voto, un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Giorgio, Andrea Riva, grazie anche a Antonio Caminito, David Versari, Francesco Biondi e poi a Luigi Mosca, a Marco Carella, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentina Gualandris e Vincenzo Gemmini. E a questo punto siamo davvero pronti per partire. Chiudete gli occhi. È il primo sabato di agosto del 1997. Il sole sta lentamente tramontando sul mare. I campeggi iniziano a riempirsi del profumo delle grigliate. Sul lungomare le sale giochi sono ancora aperte, qualcuno ha appena finito una partita a biliardino, altri passeggiano con un gelato in mano. Davanti alle discoteche si formano già le prime file. I DJ stanno scegliendo gli ultimi dischi da infilare nei lettori CD. Tra poco le luci si abbasseranno e noi siamo già lì. Benvenuti al 2 agosto 1997. Box numero 20, Club Ads, Disco Hopping. Dance floor. Parade. Here is the rhythm even bigger than before, it is loud and kicking. Check out the sound. Here is the rhythm even bigger than before, it is loud and kicking. Check out the sound. Here is the rhythm even bigger than before, it is loud and kicking. Check out the sound. Here is the rhythm even bigger than

trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui c'è la Dance Floor Parade. Alla numero 20 troviamo un duo che ha fatto ballare mezza Europa. I Club Heads, direttamente dai Paesi Bassi, sono diventati famosi grazie al loro stile inconfondibile. House energica, ritmi essenziali e tanta, tanta voglia di far divertire il pubblico e disco hopping. E proprio questo, un invito a saltare idealmente da una pista all'altra, vivendo una notte senza soste. È così che è cominciata la Dance Floor Parade di oggi, con la numero 20 insieme ai Club Heads, disco hopping. E la Dance Floor Parade è appena partita, ma il ritmo, vedete, è già quello giusto. Il viaggio continua. Con la numero 19.

numero 19, ecco uno di quei dischi che raccontano perfettamente lo spirito della Eurodance di fine anni 90. Sono produzioni nate per la pista, ritornelli immediati, tanta energia, ed è grazie a questi brani che ogni settimana le valigette dei DJ si riempivano di novità pronte a conquistare il pubblico. Dalla 19, Scuba, What's Up Daddy? Lo sapete qual è una delle cose più belle della Dance Floor Parade? Che accanto ai grandi classici ritroviamo anche quei dischi che magari avevamo dimenticato. Poi li risentiamo e all'improvviso riaffiorano ricordi, amici, estati e serate che sembravano lontanissime.

in un fenomeno dance internazionale. Il risultato? Un incredibile incontro tra hip hop ed elettronica che conquista radio, televisioni e discoteche di mezzo mondo. Questa era la nostra numero 18. Run DMC, It's Like That. Ma amici, è proprio questo il bello del 1997. Le barriere tra i generi iniziano a cadere e così l'hip hop incontra la dance, la house incontra il pop e le piste da ballo diventano sempre più varie e sempre più affollate.

positiva, perché in fondo la febbre della disco non è mai passata. Cambiano i suoni, cambiano gli strumenti, cambiano le tecnologie, ma la voglia di ritrovarsi sotto una disco ball con le luci strobo rimane sempre la stessa. E alla 17 c'era Carl featuring Music Mind, proprio con Disco Fever. Siamo nell'agosto del 1997. Nelle cabine telefoniche qualcuno aspetta il proprio turno con una schedina della SIP in mano. I telefoni cellulari del resto sono ancora un lusso per pochi. Per dare appuntamento agli amici allora bisogna essere

alla posizione numero 16 troviamo un'altra produzione che ci riporta immediatamente nelle notti dell'estate 97. Sono dischi come Obsession a costruire il tessuto musicale delle serate in discoteca. Magari non tutti diventeranno successi planetari, ma insieme contribuiscono a creare il sound di un'intera stagione. Ed è proprio questo uno degli obiettivi della Dance Floor Parade: non limitarsi ai grandi classici, ma ricostruire fedelmente la colonna sonora di quegli anni. Box numero 16, Chase.

duetti dell'estate 97, l'ultimo dei quali ci accompagnerà nel nostro immancabile giro di boa. E allora restate con noi, la Dance Floor Parade continua.

Flavio e dalla Dance Floor Parade. Amici, oggi stiamo rivivendo il 2 agosto 1997, una settimana che ci sta riportando nel pieno dell'estate più dance degli anni 90. Abbiamo ancora tanta musica da ascoltare e siamo sempre più vicini alla top 10. Alla numero 15 ritroviamo uno di quei nomi simbolo della dance italiana degli anni 90, il Typical, progetto formato da Tinino, Piparo e Callea. I Typical si erano già fatti conoscere con successi come The Color Inside, diventato uno dei grandi inni delle piste da ballo del 1995. Con i The Passion proseguono il loro percorso artistico mantenendo uno stile

della disco music. Gloria Gaynor aveva già scritto pagine indelebili della storia della musica con successi come I Will Survive, diventato negli anni un autentico inno internazionale. Nel 97 torna a frequentare le piste da ballo con il remix di Oh What a Life, dimostrando che una grande voce può attraversare le epoche rimanendo comunque sempre attuale. È l'incontro perfetto tra la disco classica e la dance degli anni 90. Alla 14, Gloria Gaynor, Oh What a Life. Pensate, e sabato sera in molte località di mare i negozi stanno chiudendo, sul lungomare iniziano ad accendersi le insegne dei locali, le auto cercano parcheggio furiosamente.

alla posizione numero 13 troviamo uno di quei dischi che contribuiscono a fotografare perfettamente il panorama dance del 1997. Ogni estate aveva le sue grandi hit, ma anche tante produzioni che diventavano preziosissime per i DJ, arricchendo le serate con sonorità sempre nuove. E anche grazie a questi brani, se oggi possiamo ricostruire con precisione il sound di un'intera stagione.

se volete vedere la vostra canzone preferita conquistare qualche posizione, ricordatevi di votare ogni settimana il podio sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Ogni voto entrerà a far parte della grande classifica.

Amici, con la 12ª posizione cambia completamente il panorama sonoro. Arrivano i Prodigy, uno di quei gruppi che più hanno rivoluzionato la musica elettronica degli anni 90. Smack My Bitch Up è probabilmente uno dei loro brani più discussi. Il titolo, il videoclip e il suono fuori dagli schemi fecero parlare moltissimo, contribuendo però anche a renderlo uno dei pezzi più riconoscibili della loro carriera. Musicalmente è un concentrato di breakbeat, elettronica e ritmo. Impossibile confonderlo con qualsiasi altro disco. Alla 12, i Prodigy. Ed eccoci davanti alla posizione che da sempre nella Dance Floor Parade ha un significato speciale. La 11, arriva.

Amici, siamo arrivati al momento del nostro giro di boa e questa settimana lo affrontiamo con pizza e mandolino, perché il timone della Dance Floor Parade parla decisamente italiano. Ad accompagnarci c'è DJ Dado, uno dei produttori che meglio hanno rappresentato la dance italiana nella seconda metà degli anni 90, e con Coming Back ritroviamo tutto il suo stile. Melodie coinvolgenti, grande attenzione agli arrangiamenti e quella capacità di creare brani che funzionavano tanto in radio quanto in discoteca. E allora via di Giro di Boa, la prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 2 agosto 1997, l'abbiamo aperta con i Club Heads, Disco Hopping alla numero 20, 19 per Scuba, What's Up Daddy, seguito alla 18 da Run DMC featuring Jason Nevins, It's Like That.

Another Life in versione remix, 13 Mulu Pussycat in box numero 12 c'erano i Prodigy di Smack My Bitch Up, e la 11 era questa di DJ Dado, Coming Back. E così a questo punto il giro di boa è alle nostre spalle. Da questo momento entriamo ufficialmente nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi ci aspettano 10 dischi che hanno segnato profondamente l'estate del 1997. Il bello

prima settimana di agosto del 1997 stavano facendo ballare mezza Europa. Riprendiamo il viaggio e apriamo la top 10 con un brano che nell'estate del 1997 era praticamente ovunque. Albi Missing You nasce come tributo a Notorious B.I.G., il rapper americano scomparso pochi mesi prima. Il pezzo interpretato da Puff Daddy insieme a Faith Evans. La melodia è quella inconfondibile di Every Breath You Take dei Police. E diciamo che ogni volta che questo disco passa in radio, da qualche parte Sting probabilmente sorride, non solo perché quella melodia continua ad emozionare milioni di persone, ma soprattutto perché continua a generare diritti d'autore. Dalla numero 10, Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You. E dopo un momento così intenso, torniamo a respirare subito l'aria delle piste da ballo con la numero 9.

9 per uno dei nomi più importanti della house music mondiale. Todd Terry, produttore newyorkese, è considerato uno dei pionieri della house americana e lui con il suo stile ha influenzato generazioni di DJ e producer. Something Going On è uno di quei dischi che dimostrano come eleganza e ritmo possano convivere perfettamente. Un classico del suo repertorio. Alla 9, Todd Terry, Something Going On.

versione tutta quanta italiana. Olella è ormai uno dei nomi simbolo della nostra dance, insieme a Phil J ha firmato un brano che rappresenta perfettamente il suono italiano della seconda metà degli anni 90. Un

It's a Real World. Amici, ogni tanto qualcuno mi chiede: ma davvero negli anni 90 uscivano così tanti dischi belli? La risposta è semplice, guardate questa classifica e poi ditemi se riuscireste a togliere anche solo una canzone.

Box numero 7 per una delle artiste italiane più amate di quel periodo. Amici, Alexia, dopo i suoi primi grandi successi, è ormai una protagonista anche all'estero. Ulalala segna un'altra tappa importante della sua carriera e conferma una delle sue qualità più apprezzate: trasformare melodie immediate in successi capaci di conquistare radio e discoteche. Noi abbiamo ascoltato la versione remix, grande protagonista dell'estate 1997. Box numero 7, Alexia, Ulalala.

Al numero 6 troviamo un progetto britannico che ama mescolare elettronica, pop e sonorità brasiliane. Gli Smoke City costruiscono una identità musicale raffinata e molto personale, diversa dalle classiche produzioni Eurodance. Mr. Gorgeous aggiunge un tocco di eleganza a questa classifica, dimostra quanto fosse ricca la scena musicale del 1997. Dalla posizione numero 6, Smoke City, Mr. Gorgeous.

entrati nella top 5, amici, e l'abbiamo fatto insieme al progetto Tua Ibiza, che prende il nome dall'isola di Ibiza, uno dei luoghi simbolo della musica dance europea. Oh la la la, porta con sé proprio quell'atmosfera: estate, divertimento e voglia di stare insieme fino all'alba. Questo è un disco che profuma di vacanze e di notti passate a ballare sotto le stelle. Posizione numero 5, Tua Ibiza, oh la la la. E adesso davanti a noi c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart e l'ultimo passo prima del podio. Da qui in poi ogni posizione profuma di storia. Ad accompagnarci nell'attraversamento di questa settimana c'è un artista che proprio nel 1997 stava conquistando il mondo con il suo ritmo travolgente. Eccolo, ci tende una mano, ci sorride e ci invita a seguirlo. E allora attraversiamo

4 e l'avete riconosciuto, naturalmente il nostro compagno di viaggio è Ricky Martin, nato a Porto Rico nel 1997 e ormai una star internazionale. E Maria è il brano che contribuisce in modo decisivo a farlo conoscere anche al grande pubblico europeo. Una miscela irresistibile di pop latino, energia e ritmo che anticipa quella vera e propria esplosione mondiale che arriverà da lì a poco. E allora grazie per averci accompagnato oltre il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 2 agosto 97 l'abbiamo aperta con Puff Daddy, Faith Evans in box numero 10 al Be Missing You. 9 per Todd Terry, Something Going On, mentre Moleno e PJ erano alla numero 8 con It's a Real World. 7 Alexia, Ooh La La La. 6 per Smoke City, Mr. Borges. Alla 5 c'erano i tuoi Ibiza di Oh La La La. E la 4 naturalmente era questa di Ricky Martin, Maria. A questo punto davanti a noi restano solo tre canzoni, tre dischi che nella settimana del 2 agosto 1997 erano tra i protagonisti assoluti delle radio e delle piste da ballo. Ma da questo momento il podio non appartiene più soltanto alla classifica, appartiene anche a voi, perché tra pochi minuti vi chiederò di scegliere la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e di votarla sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Siete pronti? Allora si comincia dallo scalino più basso del podio. Paradiso, Bailando! Number 3.

Mattoni assoluti dell'estate 1997. I Paradisio sono un progetto belga guidato dal produttore Patrick Samui con la voce di Marisa Garcia. Bailando conquista rapidamente le classifiche europee grazie al suo ritmo latino, a un ritornello impossibile da dimenticare, a quell'atmosfera spensierata che profuma ancora oggi di vacanze. È una di quelle canzoni che bastano poche note per riportarti immediatamente in pista. Box numero 3 per Paradisio, Bailando. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva una produzione tutta quanta italiana che molti appassionati ricordano ancora con grande piacere.

0: dietro il progetto Laguna troviamo il talento di Cristiano Spiller, DJ e produttore veneziano che pochi anni più tardi conquisterà il mondo con Grudget. Spiller from Rio racconta perfettamente quel periodo in cui la house italiana riusciva ad essere elegante, raffinata e incredibilmente moderna. Una produzione che ancora oggi conserva tutto il suo fascino. Box numero 2, Laguna, Spiller from Rio. Anche lei aspetta il vostro voto. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Paradiso, Bailando. 2, Laguna, Spiller from Rio. E a questo punto scopriamo chi conquista la vetta di questa Dance Floor Parade. Alla numero 1, Ultranate. Free.
1: Number 1.

0: numero 1. Amici, questa settimana la Dance Floor Parade incorona un brano che ancora oggi continua a far ballare le piste di tutto il mondo. Ultranate, cantante statunitense dalla voce potente e inconfondibile, ha pubblicato Free nel 1997. È un disco che va oltre il semplice successo dance. Il suo messaggio di libertà, inclusione e fiducia in se stessi, unito a una produzione house di altissimo livello, lo ha trasformato in un autentico classico. Sono passati quasi 30 anni e ogni volta che parte quel pianoforte iniziale, la magia si ripete. La numero uno di oggi è Ultranate, Free. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Paradiso, Bailando. 2, Laguna, Spiller from Rio. 1, Ultranate, Free. Questo era il podio di oggi, targato 2 agosto 1997. Hackeratelo! Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Vi ricordo che manca ormai davvero poco alla Dance Floor Summer Parade. Ci rimane ancora una classifica prima dello speciale di Ferragosto. E ogni voto può ancora cambiare gli equilibri. Chissà, magari sarà proprio il vostro voto a decidere una posizione. Grazie per aver viaggiato ancora una volta insieme a noi. La macchina del tempo della Dance Floor Parade ora torna in garage, ma soltanto per qualche giorno, perché sabato prossimo ci ritroveremo con una nuova data, nuove emozioni, una nuova classifica e altre 20 grandi canzoni che hanno fatto la storia della pista da ballo degli anni 90. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e 5 minuti.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome. Anni 2000. Welcome.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871,

L'Ente Nazionale Protezione Animali protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: dance floor. Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, attese di circa un'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano in direzione di Venezia. Proseguendo nel tratto Venezia-Trieste, sempre della A4, code per un mezzo in panne tra Re di Puglia e la barriera di Trieste e l'Isert in quest'ultima direzione. Andiamo in Toscana, dove sulla Autosole per un mezzo in panne per traffico intenso ci sono rallentamenti e code tra Impruneta e il bivio per la barriera di Valico verso Bologna. Ancora in A1 nella direzione opposta, quindi verso Roma, per gli stessi motivi rallentamenti prima tra Firenze Sud e Incisa a Reggello e poi incolonnamenti tra Chiusi e Fabbro. Continuiamo

0: nel tratto Roma-Napoli per incidente traffico bloccato e tratto chiuso tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud. 6 al momento i chilometri di coda in direzione di Napoli. Di conseguenza sulla A24 Roma-Teramo chiuso anche il nodo con la 1 sia per chi proviene da Teramo sia per chi arriva da Roma in direzione Napoli. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1999.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radio Dance Floor.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Apriamo con la A4 Milano-Venezia, penalizzata da due incidenti in via di risoluzione. Il primo causa 7 km di coda tra Verona Est e Soave in direzione di Venezia. Sulla carreggiata opposta, quindi verso Milano, incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. In Liguria, sulla A10 dei Fiori, per traffico intenso si sta in fila tra Genova-Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova verso il capoluogo Ligure. Scendiamo sulla A12 Genova-Livorno, 3 km di coda per incidente tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Per un mezzo che ha preso fuoco e per lavori in corso, traffico

0: Ho bloccato anche sulla A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sul tratto laziale dell'Autosole persistono disagi per un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e quello per la diramazione Roma-Sud verso Napoli. Tutto chiuso il tratto interessato e ancora 5 km di coda all'interno del tratto. Continuando sulla A1 verso Napoli, 3 km di coda per un altro incidente tra Colleferro e Anagni. A Roma sul raccordo si sta in fila per traffico sostenuto in carreggiata interna dal bivio per la centrale del latte a quello per la Romanina. In Campania infine sulla 16 Napoli-Canosa traffico rallentato per incidente tra il bivio per il raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Delta.

0: of memories.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1998.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il lontano mese di agosto 2001. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Il nostro viaggio può cominciare.
4: Timeline.
7: Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline, è agosto 2001, il mese delle vacanze, con un clima caratterizzato da temperature generalmente al di sopra della media climatica, momento in cui nulla lasciava presagire i drammatici eventi dell'11 di settembre, insomma poco tempo dopo, con gli attentati alle Torri Gemelle, la scoperta del terrorismo di Al-Qaeda e dell'integralismo islamico, eventi che cambieranno per sempre la storia del pianeta. Questo è Timeline.

Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline e agosto 2001. 1 agosto, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina senatrice a vita la scienziata e premio Nobel per la medicina nel 1986 Rita Levi Montalcini, nata a Torino nel 1909 e scomparsa a Roma nel 2012, riconoscendo il suo straordinario contributo scientifico e culturale. Tanti i numerosi riconoscimenti prestigiosi a lei conferiti, socio dell'Accademia delle Scienze d'età dei 40, della National Academy of Science statunitense e della Royal Society. Ha ricevuto il premio Antonio Feltrinelli per le scienze mediche nel 1969 e la laurea honoris causa al Politecnico della sua città natale, Torino, nominata nel 1974 membro dell'Accademia Pontificia delle Scienze e nel 1990 socio nazionale dei Lincei nel 2006. Nel 2008 è stata insignita della prima medaglia d'onore dell'Accademia di Francia a Roma. Sempre in ambito scientifico, il mese di agosto 2001 vede un evento in certa misura collegabile alle ricerche di Rita Levi-Montalcini. Il 25 agosto 2001, a Düsseldorf, in Germania, un'equipe di medici del cardiologo Bodo Strauer ripara infatti il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente, effettuando il primo trapianto al mondo di cellule staminali adulte nel cuore di un paziente colpito da infarto. Tutto questo è Timeline.

0: 2 agosto 2001. Il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia condanna a 46 anni di carcere per genocidio il generale serbo-bosniaco Radislav Krstić, responsabile del massacro di Srebrenica in Bosnia ed Erzegovina. L'ex generale serbo-bosniaco Radislav Krstić ha confessato di aver aiutato e incoraggiato il genocidio di Srebrenica, città bosniaca che nel 1995 fu luogo in cui le forze militari serbo-bosniache organizzarono l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniaci. È considerato oggi uno degli stermini più violenti avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Krstić è stato il primo imputato ad essere condannato per genocidio dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Nel 2001 fu condannato a 46 anni di carcere e poi la pena fu ridotta in appello a 35. Krstić ha usato il termine genocidio per riferirsi ai fatti a cui ha preso parte, un preciso termine giuridico che la Serbia e i rappresentanti serbi al governo in Bosnia e Erzegovina si rifiutano tuttora di usare. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.
1: Per 10 giorni, 25 anni or sono, le forze armate serbe invasero la città bosniaca di Srebrenica, portando a compimento quel che è stato definito il peggior massacro d'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu un genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci, per la maggioranza ragazzi e uomini, avvenuto l'11 luglio 1995 in città e nei suoi dintorni durante la guerra che attanagliava il paese. Srebrenica doveva essere una zona sicura.

procura per nascondere le prove del crimine. Parti di corpi sono state attribuite di recente. Attraverso l'analisi del DNA, gli scienziati le hanno identificate e restituite ai parenti sopravvissuti. Su quei delitti ha provato a fare giustizia il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, che in 24 anni d'attività ha incriminato 161 persone, riconoscendo la fattispecie di genocidio e condannando per crimini di guerra il presidente serbo Radovan Karadzic ed il comandante militare Ratko Mladic, definiti i macellai della Bosnia. Più di 1000 persone sono ancora considerate disperse quel giorno durante la guerra civile bosniaca. Sinora i resti di 6.600 vittime sono stati rinvenuti e ricomposti. Timeline.

parliamo di un evento che ci porta a Gerusalemme, che ci ricorda un fatto che resta nella martoriata area medio orientale di tragica attualità. 9 agosto, siamo a Gerusalemme. Un attacco kamikaze in un ristorante causa 16 vittime e quasi 100 feriti. All'angolo tra King George Street e Jaffa Road, Sbarro, questo è il nome del locale, era stato fino a quel momento un punto di ritrovo soprattutto per i giovani e le famiglie della città santa alle tre fedi. L'età media delle vittime infatti molto bassa. Il terrorista Izz al-Din Shuhail al-Masri lo trasformò in un mattatoio in pieno giorno, facendosi saltare in aria con una cintura esplosiva di 10 kg in uno degli attentati più sanguinosi della seconda intifada, attentato rivendicato da Hamas. Tutto questo è Timeline.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
1: Ancora politica internazionale nell'agosto 2001. 13 agosto, siamo in Macedonia, i partiti macedoni, slavi e albanesi firmano a Skopje un accordo politico per porre fine a 6 mesi di guerra civile. L'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, firma con la NATO un accordo per il disarmo delle sue milizie. Il 22 comincia la missione NATO Raccolto Essenziale, Essential Harvest. Dopo l'accordo siglato nella città macedone di Ohrida, i ribelli si trovarono d'accordo a cessare il fuoco a giugno, anche se ci furono altri accordi in agosto prima di arrivare a quello finale nel gennaio 2002. Secondo l'accordo di Ohrida, il governo macedone garantì che avrebbe migliorato i diritti dei cittadini di etnia albanese, cioè il 25,3% della popolazione. Questi diritti inclusero il riconoscimento dell'albanese come lingua co-ufficiale, aumentando la partecipazione degli albanesi nelle istituzioni governative, nella polizia e nell'esercito. Inoltre, il governo macedone accettò di attuare un nuovo modello di decentralizzazione. L'operazione Essential Harvest, che impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO, compresi italiani, e truppe macedoni, venne lanciata ufficialmente il 22 agosto e cominciò effettivamente alcuni giorni dopo, il 27 agosto, per disarmare l'NLA, l'Esercito di Liberazione Nazionale, e distruggerne le armi. Questa missione, della durata di 30 giorni, impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO e naturalmente un impegno militare di notevolissima rilevanza. Le cose andarono in una certa incerta maniera, anche se non come esattamente ci si aspettava. Poche ore dopo che la NATO aveva concluso l'operazione, Ali Admeti annunciò ai giornalisti nella piazzaforte ribelle di Sipkovica che l'Esercito di Liberazione Nazionale era stato ormai sciolto e che era tempo di una riconciliazione etnica. Alcuni mesi dopo, tuttavia, il conflitto persisteva ancora in alcune zone con provocazioni armate, piccoli bombardamenti ed omicidi che continuavano ad accadere. La provocazione più seria avvenne quando 3 ufficiali della polizia macedone vennero uccisi in un'imboscata da uomini albanesi il 12 novembre 2001. Tutto questo è Timeline.

0: Arriviamo al 30 agosto 2001. Il presidente della Banca Centrale Europea, la BCE, Wim Duisenberg, presenta ufficialmente i 7 tagli di banconote in euro: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro. Quest'ultimo taglio non più in circolazione dal 2013 perché è ritenuto troppo facile da utilizzare per transazioni illecite o riciclaggio. Monete che entreranno in circolazione ufficiale dal 1 gennaio 2002.
1: Il 1 gennaio del 99 diventava la moneta ufficiale di 11 paesi e 291 milioni di persone. Tre anni dopo arriveranno in corso legale 15 miliardi di banconote e circa 50 miliardi di monete, e la vita degli europei non fu più la stessa. Oggi un'intera generazione di giovani ha conosciuto solo l'euro e nulla sa di lire, pesetas, franchi o marchi. La domanda a questo punto è: quanto contante usano gli europei? I francesi di solito conservano nel portafoglio in media 32 euro, più dei portoghesi ma molto meno degli italiani, che in tasca tengono fino a 69 euro in contanti. Record assoluto i tedeschi, con una media di 103 euro in contanti nel portafoglio. In Germania si preferisce di gran lunga pagare in contanti. L'80% dei tedeschi fa la spesa così. In Italia la media è ancora più alta, l'86%, mentre i francesi usano contanti nel 69% dei casi. In Svezia tutta un'altra musica. I liquidi sono usati solo nel 15% delle transazioni. Il paese si avvia ad eliminare del tutto il contante entro il 2030.
0: In concomitanza con questa importante presentazione della BCE negli allora 15 paesi dell'Unione Europea, inizia a circolare uno spot informativo sul passaggio dalle monete nazionali all'euro.
2: L'euro arriverà il 1 gennaio 2002, ma noi possiamo già ora fare pratica e vederci chiaro. Nei prezzi, per esempio, chi applica correttamente il tasso di conversione e le regole di arrotondamento fa sicuramente prezzi chiari e giusti. Abituiamoci ai nuovi valori e cominciamo già ora a fare la spesa in euro, magari pagando in euro con carte di credito e bancomat. L'euro entra nel quotidiano.

0: Domenica 26 agosto 2001, cambiamo decisamente argomento, inizia il 100° campionato italiano di calcio di Serie A, 70° a girone unico. La Fiorentina è allenata da Roberto Mancini, in casa Juventus torna Marcello Lippi in panchina ed arrivano Gianluigi Buffon e Pavel Nedved. Nell'ultima giornata la Lazio batterà l'Inter per 4-2, permettendo ai bianconeri di vincere il 26° titolo italiano. Dopo Milano, Torino, Roma e Genova, anche Verona, la sua stracittadina tra Hellas e Chievo. Al Milan arriva l'ex interista Andrea Pirlo e la Roma punta su Antonio Cassano, giovane talentuoso proveniente dal Bari. Il mese di agosto 2001 prevede un appuntamento ancora tradizionale all'inizio del nuovo millennio, cioè il Festival Bar, la 38esima edizione dal 5 giugno all'8 settembre. Nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolge nel corso di 10 puntate. Sedi delle manifestazioni furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, l'Arena Alpe Adria di Vignano Sabbia d'Oro e l'Arena di Verona, consueto scenario della finale.
1: Dall'Arena di Verona, gran finale di Festival Bar. Presentano Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko e Daniele Bossari.

0: siamo veramente superati questa sera. Cosa vi dicevo riguardo all'emozione?
1: Ale, tu hai raccontato molto bene tutto, ma quando rimanere senza il fiato, ma cioè, che roba!
2: Il cuore qua in gola praticamente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Allora adesso vi faccio emozionare ancora di più.
3: Le serate finali di Verona vennero registrate il 7 e 8 settembre 2001 per essere teoricamente trasmesse in differita su Italia 1 tre giorni dopo. La messa in onda venne poi rinviata al 17 e 18 settembre a causa degli attentati dell'11 settembre. La conduzione venne affidata ad Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko. Vincitore assoluto dell'edizione fu Vasco Rossi sia nella sezione singoli con il brano Ti prendo e ti porto via, sia in quella degli album con Stupido Hotel. Valeria Rossi invece vince il premio Rivelazione dell'anno. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 2001. Questo è Timeline.
4: Festival Bar Blu, Blu, Blu, Destiny's Child, Dido, Ricky Martin, Raff, Fino Daniele, 883, Alcazar, Irene Grandi. Festival Bar Blu, la compilation della tua estate.

0: Anche nel mese di agosto 2001 non mancano le pellicole destinate al grande schermo. Qui ne ricordo due che certamente non vi suoneranno sconosciute. American Pie 2. Negli Stati Uniti il film fu distribuito il 10 agosto, in Italia a partire dal 31 di ottobre 2001. American Pie 2, film commedia diretto da James Rogers, torna a raccontare le vicende di un gruppo di amici alle prese con il college e le complicate conquiste estive. Le vacanze si avvicinano e Kevin, interpretato da Thomas Ian Nicholas, propone agli altri di affittare una casa sul lago dove trascorrere i mesi più caldi della stagione. Jim, Jason Biggs e Finch, Eddie, Kay e Thomas accettano subito. Oates, che è Chris Klein, sebbene fidanzato con Ether, interpretata da Mena Suvari, decide di andare con loro perché lei è impegnata all'estero con la scuola. Infine Stifler, Sean William Scott, che viene invitato più per il suo supporto economico che per la sua simpatia, farà parte del gruppo. Per mantenersi però i cinque si rendono conto che devono trovarsi qualche piccolo lavoro. Per caso scoprono che Danielle, Dennis Faye e Amber, Lisa Arturo, che abitano lì vicino, stanno cercando aiuto per ristrutturare il proprio appartamento. Tutto sembra filare liscio finché Stifler non convince i suoi amici che le proprietarie di casa sono lesbiche, creando un grande e divertente malinteso. Nel frattempo Kevin incontra Vicky, Tara Reid, la sua ex del liceo, e scopre di non averla mai dimenticata. Oates cerca di mantenere attiva la relazione con la sua compagna anche se lontani. Jim invece tenta di far colpo su Nadia, interpretata da Shannon Elizabeth, una giovane studentessa cecoslovacca, chiedendo consigli a Michelle, interpretata da Alison Hennigan, la sua amica della banda. Le cose si complicano quando Finch vede di nuovo la mamma di Stifler. E qui non vi racconto altro.
1: Le ragazze piacciono i maschi sicuri di sé.
2: È proprio vero.
3: Ma io sono sicurissima.
2: I tempi cambiano, ma la famiglia...
1: No, mamma.
3: Vediamo che offre la vita oggi.
2: E gli amici sono per sempre.
3: Come ai vecchi tempi.
4: Che sbadato.
1: Hai fatto schifo.
2: Oh, mamma. American Pie 2.
0: L'altra pellicola è il film in computer grafica Final Fantasy, Final Fantasy The Spirits Within, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 24 agosto 2001, mentre negli Stati Uniti era già stato distribuito dall'11 luglio del medesimo anno. 13 dicembre 2065, gli alieni hanno invaso la Terra. Le grandi città si sono trasformate in deserti e i pochi esseri umani rimasti devono trovare il modo per sopravvivere all'invasione e riprendersi il pianeta. Due umani, la dottoressa Aki Rose e il dottor Seed, stanno lavorando ad una soluzione. Partendo dalla propria teoria, secondo la quale ogni essere vivente ha in sé onde spirituali che possono essere controllate, e avendo notato che gli alieni si nutrono degli spiriti dei morti, Aki e Seed cercano di raccogliere una serie di esemplari organici i cui spiriti, messi insieme, dovrebbero formare un'onda di intensità uguale e contraria a quella degli alieni. Raccolti 6 degli 8 spiriti necessari per creare l'onda, si stanno cercando gli altri 2 prima che sia troppo tardi. Aki può contare sull'aiuto del coraggioso capitano Gray e del suo gruppo chiamato The Pies. Questo drappello si avventura nei territori devastati dal morbo alieno fino ad arrivare nel cuore del territorio nemico, la zona in cui si è schiantato il meteorite che ha dato il via libera agli alieni stessi. Nel frattempo il generale Hein propone di usare il cannone Zeus, una potente arma spaziale altamente distruttiva, per bombardare l'energia vitale e tenere a distanza gli alieni. Aki e Seed si oppongono a questa proposta, ma Hein, desideroso di vendetta per aver perso moglie e figli durante l'invasione, decide di andare avanti. Aki tuttavia ha finalmente dato una spiegazione ai sogni che fa da tempo. Gli alieni non sono un esercito invasore, sono fantasmi che vorrebbero diventare umani. Prima dell'ultimo assalto, Aki e Gray si baciano, quindi Gray difende la ragazza dall'estremo agguato dei Phantom e muore. Quando tutto si calma, torna anche il sereno. Aki ha Gray tra le sue braccia, sopra di loro vola l'uccello che va verso il cielo finalmente libero. Tutto questo è Timeline.
5: Il sogno è sempre lo stesso.
6: Tutto ok?
5: L'abbiamo trovata. Ci stiamo avvicinando ad una forma di vita.
7: Forza, muoviamoci, gente.
8: Erano venuti per svelare un mistero.
9: Non vedo come una qualsiasi forma di vita possa sopravvivere qui.
8: Erano venuti per scoprire un'antica verità.
10: Ecco, è qui. La dottoressa Ross ci ha aperto la strada.
5: Direi di entrare.
8: E invece...
9: Ma che diavolo è?
8: Hanno hanno scatenato una forza che l'universo non ha mai conosciuto.
4: Maledizione, che sta succedendo?
11: Questo non va, non dovrebbe succedere.
12: Siamo circondati.
4: Sono dietro di te.
13: Abbiamo perso i contatti.
8: Oh mio Dio.
4: Presto, andiamocene da qui.
8: Niente di ciò che avete visto, né di ciò che avete conosciuto, vi può preparare.
11: Attenti!
8: A quello che vi attende con la prossima evoluzione della realtà.
4: Occhio ragazzi, stanno arrivando!
11: Spara nella bocca!
14: Questa non è una favola, è la realtà.

Il mese di agosto 2001 ha in circolazione molta musica che mette in rilievo la crisi dell'Eurodance e dell'Italodance che aveva dominato il decennio precedente. Due sono i fattori di questa crisi: il tracollo del mercato delle compilation, un tempo motore commerciale del settore, a causa della pirateria digitale e del download illegale, e la successiva transizione dell'industria radiofonica e discografica verso altri generi, a cui si accompagnano la chiusura o il ridimensionamento, a partire dai primi anni 2000, di un numero crescente delle grandi discoteche, un fenomeno che assunse via via connotati sociali e di costume. Secondo quanto riportato dalla classifica del 25 agosto 2001, reperibile sul sito accadeoggi.it, questa è la situazione. Partiamo dalla sezione album. Vasco Rossi al primo posto con Stupid Hotel, Bjork con Vespertine in seconda posizione, uno in più sono gli 883, mentre al quarto posto Iperbole di Raff. Al quinto posto Afferrare una stella, l'album di Edoardo Bennato, mentre Bob Marley and the Wailers al sesto posto con One Love, The Very Best Of. Al settimo posto è Antonello Venditti con Circo Massimo 2001, Eros Ramazzotti occupa l'ottava posizione con Stile Libero, al nono posto Adriano Celentano, Esco di Rado e Parlo ancor meno, mentre Manu Chao occupa la decima posizione con Proxima Estación e Speranza. Mentre nella sezione dei singoli troviamo Tre parole di Valeria Rossi a dominare la classifica, Raff con Infinito al secondo posto, Zucchero in terza posizione con Baila Sexy Think, al quarto posto i Gasosa con WWW Mi piaci tu, mentre al quinto posto i Takes a Fool to Remain Sane dei The Ark, al sesto posto gli U2 con Elevation, mentre Me gustas tu, Manu Chao occupa la settima posizione, Lady Marmalade con Christina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink all'ottavo posto, Crying at the Discotheque con gli Casar in nona posizione, Sing dei Travis invece al decimo posto. Tutto questo è Timeline.

0: sempre, in conclusione, uno sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 2001, un mercato che dopo i fatti dell'11 settembre vedrà un tracollo impressionante da cui riuscirà a riprendersi con grande fatica negli anni immediatamente successivi, anche per la maggiore affermazione della rete come strumento valido pure per la pubblicità. Iniziano le pubblicità delle crociere nella stagione autunnale, è il caso di Costa Crociere, grande come il mare, per lasciarsi alle spalle l'autunno e il suo grigiore.
1: Quando arriva l'autunno, fai rotta verso il sole dell'estate. Scopri il Mediterraneo con una crociera Costa. Costa Crociere. Grande come il mare.
0: Moltissimi naturalmente i gelati promozionati da spot assai ben confezionati ed accattivanti. Ci sono i gelati Gis, un dolce appuntamento, quelli Samson con cui accendi l'estate, o ancora il Solero Algida, spot distopico e assai originale. The drink effect you don't expect. Immancabile il cornetto Algida con uno spot futuristico e due androidi come protagonisti in una scena cult del film Titanic.
2: In ogni vero amore c'è una punta di passione.
3: Se no, non è vero amore.
2: Cornetto Algida. It's a love thing.
0: Tante le bibite per placare l'arsura della sete, è bello lo spot della Coca-Cola Light, goditela fino in fondo, oltre al classico spot Coca-Cola in una delle sue innumerevoli varianti. Valentino Rossi sponsorizza in modo assai vivace la birra Nastro Azzurro.
4: Nome?
5: Valentino Rossi.
4: Circuito preferito?
5: Assen.
4: In trasferta cosa ti porti?
5: La moto, il casco e la birra.
4: E la merenda?
5: La trovo là.
4: Valentino, come fa la tua moto?
6: Nastro Azzurro, il gusto vincente.
0: Bella la pubblicità dell'Estate, un classico dell'estate con una serie di spot molto vivaci e curati.
7: Esta es la siesta.
8: No, es la fiesta.
9: Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Si sente quando è estate.
0: Le edicole restano anche all'inizio del nuovo millennio un riferimento importante, spazi in cui oltre ai quotidiani nella versione cartacea oggi ridotta a numeri esigui rispetto a quei tempi, si trovano molte iniziative editoriali. Vi ricordo Heidi in VHS e fascicoli di Fabbri Editori.
10: Heidi,
11: mi è sembrato di sentirti chiamare.
12: Eccomi, arrivo.
13: Da oggi Heidi è in videocassette e fascicoli. Una storia indimenticabile, ricca di tenerezza e di bontà. Le montagne, i pascoli, la baita, la neve, con Peter, il nonno, Nebbia, la signorina Rottenmeier e la dolcissima Clara.
11: Mi chiamo Heidi.
13: Heidi, in edicola con i primi due episodi a sole 4.900 lire.
11: Vieni a prendermi!
0: Nelle edicole si trova anche molta musica. Si trova la Hitmania Dance Estate, oppure il ballo globale, il ballo liscio, con l'orchestra Casadei. Nel mese di agosto la sua prima uscita, 7.900 lire per il CD o 5.900 lire per l'audio cassetta.
14: È uscita Hitmania Dance Estate con Prezioso, Noelia, Alexia, Alcazar e tantissimi altri come bonus track.
15: Io e la mia
14: Neffa,
15: signorina.
14: Hitmania Dance Estate.
0: Il 2001 è stato l'anno dell'addio ai vecchi prefissi come lo 033 per TIM o lo 049 per Omnitel e dell'introduzione della numerazione unificata che faceva iniziare tutti i cellulari con il 3. Tante sono naturalmente le promozioni legate ai gestori telefonici. Friends SMS di Omnitel, con cui inviare contemporaneamente un SMS a 10 numeri Omnitel, spot estremamente allegro ed estivo, la cui base è la famosa www mi piaci tu dei Gazzosa, pubblicato nel luglio 2001 e diventato grande successo radiofonico, uno dei veri e propri tormentoni dell'estate.
16: Sveglia la tua voglia di festa con Friends SMS. Messaggio a tanti amici contemporaneamente con un solo SMS. E se i tuoi amici hanno un numero Omnitel, fino al 15 ottobre 100 SMS al giorno sono gratis. Da Omnitel Vodafone.
0: TIM, nell'agosto 2001, occupa ampi slot pubblicitari su radio e televisioni con una vasta gamma di spot. Ce n'è uno bellissimo che vede come protagonista il premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.
17: C'è un'azienda italiana all'avanguardia in molti settori importanti della tecnologia, tra cui quello che ha reso la voce umana capace di aiutarci nella vita di tutti i giorni. Grazie a questo, uno dei più grandi scienziati del mondo può ancora dare un contributo alla scienza con le sue straordinarie intuizioni.
10: Rita Levi Montalcini.
0: Immancabili le auto. Molto curioso lo spot Fiat Doblò, auto ufficiale della nazionale giamaicana di Bob, con uno spot allegro e vivace che certamente ricorderete. Interessante la promozione adesso Fiat, lanciata sul finire del mese di agosto 2001 e destinata all'autunno.
18: Vieni a provarlo sabato e domenica, puoi vincere una settimana bianca in Giamaica.
0: Breve ed intenso lo spot riferito alla Renault Scenic con radio mono e CD a 30 750 mila lire oppure 15 881,50 euro.
19: Ho provato confini alla mia immaginazione, ma alla fine ho visto ciò che ho voluto.
20: Renault Scenic Limited, da lire 30.750.000.
0: Da casa Opel arriva la Opel Agila, supportata da un simpatico spot. Assai promozionate le offerte estive Opel, Agila, Zafira e Corsa, promozioni estese a tutto il periodo estivo. Bello lo spot con la base del successo di Ivia, Buzzing Drill.
21: Offerte vertiginose, a prezzi congelati. Un'occasione da prendere al volo dai concessionari Opel. Vai dal tuo concessionario e parti con la tua nuova Opel. Subito.
0: Ancora uno sguardo al mondo delle auto. In casa Ford tanti modelli promozionati, la Ford Focus TDCI da 29.700.000 lire con uno spot agilissimo, assai raffinato, lo spot della Ford Mondeo con il claim "Il mio mondo, la mia Mondeo".
22: Il mio spazio, la mia energia, il mio stile. Il mio mondo, la mia Mondeo.
0: Molto suggestivo e a base storica il raffinato spot della Audi A6 con il claim "Impossibile fermare un'idea innovativa". Spot che vi consiglio di andare a cercare in rete. Tutto questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 2001. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 23 e un minuto.
0: Dance floor.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

Poi arriva il 1999, in macchina qualcuno alza il volume e per un attimo tutto prende senso. La cassa, la voce, la voglia di esserci e quella dance luminosa di fine anni 90, quella che non ti chiedeva dove stavi andando, ti faceva solo sentire che eri nel posto giusto. Arriva Alice DJ, Back in My Life.

0: Seinfeld chiude la puntata lasciando una scia diversa. Dopo tutta questa cassa, dopo i cambi di colore, dopo i ritornelli che sono tornati alla mente quasi da soli, resta quel momento in cui non abbassi subito il volume. Magari sei in macchina, magari in casa o hai tenuto il tempo senza accorgertene. Io sono Jack, Casanova resta in console fino all'ultimo giro e questa è Dancebox. Lasciamo che l'ultima melodia faccia ancora un po' di strada e noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Let's go!
1: Daniel's Jack
2: presents... Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. Radio Dance Floor. Let's go! Daniel's Tech presents.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il lontano mese di agosto 2001. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Il nostro viaggio può cominciare.
4: Timeline.
7: Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline, è agosto 2001, il mese delle vacanze, con un clima caratterizzato da temperature generalmente al di sopra della media climatica, momento in cui nulla lasciava presagire i drammatici eventi dell'11 di settembre, insomma poco tempo dopo, con gli attentati alle Torri Gemelle, la scoperta del terrorismo di Al-Qaeda e dell'integralismo islamico, eventi che cambieranno per sempre la storia del pianeta. Questo è Timeline.

Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline e agosto 2001. Primo agosto, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina senatrice a vita la scienziata e premio Nobel per la medicina nel 1986 Rita Levi Montalcini, nata a Torino nel 1909, scomparsa a Roma nel 2012, riconoscendo il suo straordinario contributo scientifico e culturale. Tanti i numerosi riconoscimenti prestigiosi a lei conferiti, socio dell'Accademia delle Scienze d'età di 40, della National Academy of Science statunitense e della Royal Society. Ha ricevuto il premio Antonio Feltrinelli per le scienze mediche nel 1969 e la laurea honoris causa al Politecnico della sua città natale, Torino, nominata nel 1974 membro dell'Accademia Pontificia delle Scienze e nel 1990 socio nazionale dei Lincei nel 2006. Nel 2008 è stata insignita della prima medaglia d'onore dell'Accademia di Francia a Roma. Sempre in ambito scientifico, il mese di agosto 2001 vede un evento in certa misura collegabile alle ricerche di Rita Levi Montalcini. Il 25 agosto 2001, a Düsseldorf, in Germania, un'equipe di medici del cardiologo Bodo Strauer ripara infatti il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente, effettuando il primo trapianto al mondo di cellule staminali adulte nel cuore di un paziente colpito da infarto. Tutto questo è Timeline.

0: 2 agosto 2001. Il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia condanna a 46 anni di carcere per genocidio il generale serbo-bosniaco Radislav Krstić, responsabile del massacro di Srebrenica in Bosnia ed Erzegovina. L'ex generale serbo-bosniaco Radislav Krstić ha confessato di aver aiutato e incoraggiato il genocidio di Srebrenica, città bosniaca che nel 1995 fu luogo in cui le forze militari serbo-bosniache organizzarono l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniaci. È considerato oggi uno degli stermini più violenti avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Krstić è stato il primo imputato ad essere condannato per genocidio dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Nel 2001 fu condannato a 46 anni di carcere e poi la pena fu ridotta in appello a 35. Krstić ha usato il termine genocidio per riferirsi ai fatti a cui ha preso parte, un preciso termine giuridico che la Serbia e i rappresentanti serbi al governo in Bosnia-Erzegovina si rifiutano tuttora di usare. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.
1: Per 10 giorni, 25 anni or sono, le forze armate serbe invasero la città bosniaca di Srebrenica, portando a compimento quel che è stato definito il peggior massacro d'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu un genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci, per la maggioranza ragazzi e uomini, avvenuto l'11 luglio 1995 in città e nei suoi dintorni durante la guerra che attanagliava il paese. Srebrenica doveva essere una zona sicura designata dalle Nazioni Unite per i civili in fuga dai combattimenti tra il governo bosniaco e le forze separatiste serbe durante la separazione della ex Jugoslavia. Ciò tuttavia non impedì ai soldati di assediare la città per anni. Gran parte della popolazione musulmana della città cercò quindi rifugio nel vicino complesso delle Nazioni Unite nella speranza che le forze di pace olandesi la proteggesse. L'enorme numero di persone però ne rese impossibile la messa in salvo. I corpi delle vittime furono seppelliti in fosse comuni di fortuna, successivamente demolite e disperse tra gli altri siti di sepoltura per nascondere le prove del crimine. Parti di corpi sono state attribuite di recente, attraverso l'analisi del DNA, gli scienziati le hanno identificate e restituite ai parenti sopravvissuti. Su quei delitti ha provato a fare giustizia il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, che in 24 anni d'attività ha incriminato 161 persone, riconoscendo la fattispecie di genocidio e condannando per crimini di guerra il presidente serbo Radovan Karadzic ed il comandante militare Ratko Mladic, definiti macellai della

parliamo di un evento che ci porta a Gerusalemme, che ci ricorda un fatto che resta nella martoriata area medio orientale di tragica attualità. 9 agosto, siamo a Gerusalemme. Un attacco kamikaze in un ristorante causa 16 vittime e quasi 100 feriti. All'angolo tra King George Street e Jaffa Road, Sbarro, questo è il nome del locale, era stato fino a quel momento un punto di ritrovo soprattutto per i giovani e le famiglie della città santa alle tre fedi. L'età media delle vittime infatti molto bassa. Il terrorista Izz al-Din Shuhail al-Masri lo trasformò in un mattatoio in pieno giorno, facendosi saltare in aria con una cintura esplosiva di 10 kg in uno degli attentati più sanguinosi della seconda intifada, attentato rivendicato da Hamas. Tutto questo è Timeline.

0: the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Ancora politica internazionale nell'agosto 2001. 13 agosto, siamo in Macedonia, i partiti macedoni, slavi e albanesi firmano a Skopje un accordo politico per porre fine a 6 mesi di guerra civile. L'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, firma con la NATO un accordo per il disarmo delle sue milizie. Il 22 comincia la missione NATO Raccolto Essenziale, Essential Harvest. Dopo l'accordo siglato nella città macedone di Ohrida, i ribelli si trovarono d'accordo a cessare il fuoco a giugno, anche se ci furono altri accordi in agosto prima di arrivare a quello finale nel gennaio 2002. Secondo l'accordo di Ohrida, il governo macedone garantì che avrebbe migliorato i diritti dei cittadini di etnia albanese, cioè il 25,3% della popolazione. Questi diritti inclusero il riconoscimento dell'albanese come lingua co-ufficiale, aumentando la partecipazione degli albanesi nelle istituzioni governative, nella polizia e nell'esercito. Inoltre, il governo macedone accettò di attuare un nuovo modello di decentralizzazione. L'operazione Essential Harvest, che impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO, compresi italiani, e truppe macedoni, venne lanciata ufficialmente il 22 agosto e cominciò effettivamente alcuni giorni dopo, il 27 agosto, per disarmare l'NLA, l'Esercito di Liberazione Nazionale, e distruggerne le armi. Questa missione, della durata di 30 giorni, impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO e naturalmente un impegno militare di notevolissima rilevanza. Le cose andarono in una certa incerta maniera, anche se non come esattamente ci si aspettava. Poche ore dopo che la NATO aveva concluso l'operazione, Ali Admeti annunciò ai giornalisti nella piazza forte ribelle di Sipkovica che l'Esercito di Liberazione Nazionale era stato ormai sciolto e che era tempo di una riconciliazione etnica. Alcuni mesi dopo, tuttavia, il conflitto persisteva ancora in alcune zone con provocazioni armate, piccoli bombardamenti ed omicidi che continuavano ad accadere. La provocazione più seria avvenne quando 3 ufficiali della polizia macedone vennero uccisi in un'imboscata da uomini albanesi il 12 novembre 2001. Tutto questo è Timeline.

0: Arriviamo al 30 agosto 2001. Il presidente della Banca Centrale Europea, la BCE, Wim Duisenberg, presenta ufficialmente i 7 tagli di banconote in euro: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro. Quest'ultimo taglio non più in circolazione dal 2013 perché è ritenuto troppo facile da utilizzare per transazioni illecite o riciclaggio. Monete che entreranno in circolazione ufficiale dal 1 gennaio 2002.
1: Il 1 gennaio del 99 diventava la moneta ufficiale di 11 paesi e 291 milioni di persone. 3 anni dopo arriveranno in corso legale 15 miliardi di banconote e circa 50 miliardi di monete, e la vita degli europei non fu più la stessa. Oggi un'intera generazione di giovani ha conosciuto solo l'euro e nulla sa di lire, pesetas, franchi o marchi. La domanda a questo punto è: quanto contante usano gli europei? I francesi di solito conservano nel portafoglio in media 32 euro, più dei portoghesi ma molto meno degli italiani, che in tasca tengono fino a 69 euro in contanti. Record assoluto i tedeschi, con una media di 103 euro in contanti nel portafoglio. In Germania si preferisce di gran lunga pagare in contanti. L'80% dei tedeschi fa la spesa così. In Italia la media è ancora più alta, l'86%, mentre i francesi usano contanti nel 69% dei casi. In Svezia tutta un'altra musica. I liquidi sono usati solo nel 15% delle transazioni. Il paese si avvia ad eliminare del tutto il contante entro il 2030.
0: In concomitanza con questa importante presentazione della BCE negli allora 15 paesi dell'Unione Europea, inizia a circolare uno spot informativo sul passaggio dalle monete nazionali all'euro.
2: L'euro arriverà il 1 gennaio 2002. Ma noi possiamo già ora fare pratica e vederci chiaro. Nei prezzi, per esempio, chi applica correttamente il tasso di conversione e le regole di arrotondamento fa sicuramente prezzi chiari e giusti. Abituiamoci ai nuovi valori e cominciamo già ora a fare la spesa in euro, magari pagando in euro con carte di credito e bancomat. L'euro entra nel quotidiano.

0: Domenica 26 agosto 2001, cambiamo decisamente argomento, inizia il 100° campionato italiano di calcio di Serie A, 70° a girone unico. La Fiorentina è allenata da Roberto Mancini, in casa Juventus torna Marcello Lippi in panchina ed arrivano Gianluigi Buffon e Pavel Nedved. Nell'ultima giornata la Lazio batterà l'Inter per 4-2, permettendo ai bianconeri di vincere il 26° titolo italiano. Dopo Milano, Torino, Roma e Genova, anche Verona, la sua stracittadina tra Hellas e Chievo. Al Milan arriva l'ex interista Andrea Pirlo e la Roma punta su Antonio Cassano, giovane talentuoso proveniente dal Bari. Il mese di agosto 2001 prevede un appuntamento ancora tradizionale all'inizio del nuovo millennio, cioè il Festival Bar, la 38esima edizione dal 5 giugno all'8 settembre. Nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolge nel corso di 10 puntate. Sedi delle manifestazioni furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, l'Arena Alpe Adria di Vignano Sabbiadoro e l'Arena di Verona, consueto scenario della finale.
1: Dall'Arena di Verona, gran finale di Festival Bar. Presentano Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko e Daniele Bossari.

0: superati questa sera. Cosa vi dicevo riguardo all'emozione?
1: Ale, tu hai raccontato molto bene tutto, ma qua da rimanere senza fiato, ma cioè, che roba!
2: Il cuore qua in gola praticamente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Allora adesso vi faccio emozionare ancora di più.
3: Le serate finali di Verona vennero registrate il 7 e 8 settembre 2001 per essere teoricamente trasmesse in differita su Italia 1 tre giorni dopo. La messa in onda venne poi rinviata il 17 e 18 settembre a causa degli attentati dell'11 settembre. La conduzione venne affidata ad Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko. Vincitore assoluto dell'edizione fu Vasco Rossi sia nella sezione singoli con il brano Ti prendo e ti porto via, sia in quella degli album con Stupido Hotel. Valeria Rossi invece vince il premio Rivelazione dell'anno. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 2001. Questo è Timeline.
4: Festival Bar Blu Blu Blu, Destiny's Child, Dido, Ricky Martin, Raff, Fino Daniele, 883, Alcazar, Irene Grandi. Festival Bar Blu, la compilation della tua estate.

0: anche nel mese di agosto 2001 non mancano le pellicole destinate al grande schermo. Ve ne ricordo due che certamente non vi suoneranno sconosciute. American Pie 2. Negli Stati Uniti il film fu distribuito il 10 agosto, in Italia a partire dal 31 di ottobre 2001. American Pie 2, film commedia diretto da James Rogers, torna a raccontare le vicende di un gruppo di amici alle prese con il college e le complicate conquiste estive. Le vacanze si avvicinano e Kevin, interpretato da Thomas Ian Nicholas, propone agli altri di affittare una casa sul lago dove trascorrere i mesi più caldi della stagione. Jim, Jason Biggs e Finch, Eddie, Kay e Thomas accettano subito. Oates, che è Chris Klein, sebbene fidanzato con Ether, interpretata da Mena Suvari, decide di andare con loro perché lei è impegnata all'estero con la scuola. Infine Stifler, Sean William Scott, che viene invitato più per il suo supporto economico che per la sua simpatia, farà parte del gruppo. Per mantenersi però i cinque si rendono conto che devono trovarsi qualche piccolo lavoro. Per caso scoprono che Danielle, Dennis Faye e Amber, Lisa, Arturo, che abitano lì vicino, stanno cercando aiuto per ristrutturare il proprio appartamento. Tutto sembra filare liscio finché Stifler non convince i suoi amici che le proprietarie di casa sono lesbiche, creando un grande e divertente malinteso. Nel frattempo Kevin incontra Vicky, Tara Reid, la sua ex del liceo, e scopre di non averla mai dimenticata. Oz cerca di mantenere attiva la relazione con la sua compagna anche se lontani. Jim invece tenta di far colpo su Nadia, interpretata da Shannon Elizabeth, una giovane studentessa cecoslovacca, chiedendo consigli a Michelle, interpretata da Alison Hennigan, la sua amica della banda. Le cose si complicano quando Finch vede di nuovo la mamma di Stifler. E qui non vi racconto altro.
1: Le ragazze piacciono i maschi sicuri di sé.
2: È proprio vero.
3: Ma io sono sicurissimo.
2: I tempi cambiano. Ma la famiglia?
1: No, mamma.
3: Vediamo che offre la ditta oggi.
2: E gli amici? Sono per sempre.
3: Come ai vecchi tempi.
4: Oh, che sbadato.
1: Hai fatto schifo.
5: Oh, mamma.
2: American Pie 2.
0: L'altra pellicola è il film in computer grafica Final Fantasy, Final Fantasy The Spirits Within, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 24 agosto 2001, mentre negli Stati Uniti era già stato distribuito dall'11 luglio del medesimo anno. 13 dicembre 2065, gli alieni hanno invaso la Terra. Le grandi città si sono trasformate in deserti e i pochi esseri umani rimasti devono trovare il modo per sopravvivere all'invasione e riprendersi il pianeta. Due umani, la dottoressa Aki Rose e il dottor Seed, stanno lavorando ad una soluzione. Partendo dalla propria teoria, secondo la quale ogni essere vivente ha in sé onde spirituali che possono essere controllate, e avendo notato che gli alieni si nutrono degli spiriti dei morti, Aki e Seed cercano di raccogliere una serie di esemplari organici i cui spiriti, messi insieme, dovrebbero formare un'onda di intensità uguale e contraria a quella degli alieni. Raccolti 6 degli 8 spiriti necessari per creare l'onda, si stanno cercando gli altri 2 prima che sia troppo tardi. Aki può contare sull'aiuto del coraggioso capitano Gray e del suo gruppo chiamato The Pies. Questo drappello si avventura nei territori devastati dal morbo alieno fino ad arrivare nel cuore del territorio nemico, la zona in cui si è schiantato il meteorite che ha dato il via libera agli alieni stessi. Nel frattempo il generale Hein propone di usare il cannone Zeus, una potente arma spaziale altamente distruttiva, per bombardare l'energia vitale e tenere a distanza gli alieni. Aki e Seed si oppongono a questa proposta, ma Hein, desideroso di vendetta per aver perso moglie e figli durante l'invasione, decide di andare avanti. Aki tuttavia ha finalmente dato una spiegazione ai sogni che fa da tempo. Gli alieni non sono un esercito invasore, sono fantasmi che vorrebbero diventare umani. Prima dell'ultimo assalto, Aki e Gray si baciano, quindi Gray difende la ragazza dall'estremo agguato dei Phantom e muore. Quando tutto si calma, torna anche il sereno. Aki ha Gray tra le sue braccia, sopra di loro vola l'uccello che va verso il cielo finalmente libero. Tutto questo è Timeline.
6: Il sogno è sempre lo stesso.
7: Tutto ok?
6: L'abbiamo trovata. Ci stiamo avvicinando ad una forma di vita.
8: Forza, muoviamoci, gente.
9: Erano venuti per svelare un mistero.
10: Non vedo come una qualsiasi forma di vita possa sopravvivere qui.
9: Erano venuti per scoprire un'antica verità.
10: Ecco, è qui. La dottoressa Ross ci ha aperto la strada.
6: Direi di entrare.
9: E invece...
10: Ma che diavolo è?
9: Hanno scatenato una forza che l'universo non ha mai conosciuto.
4: Maledizione, che sta succedendo?
11: Non dovrebbe succedere!
12: Siamo circondati!
4: Sono dietro di te!
13: Abbiamo perso i contatti!
9: Oh mio Dio!
4: Presto, andiamocene da qui!
9: Niente di ciò che avete visto, né di ciò che avete conosciuto, vi può preparare.
11: Attenti!
9: A quello che vi attende con la prossima evoluzione della realtà.
13: Occhio ragazzi, stanno arrivando!
11: Spara nella bocca! Ah!
14: Questa non è una favola, è la realtà.

0: battutella con Rico.
1: Il mese di agosto 2001 ha in circolazione molta musica che mette in rilievo la crisi dell'Eurodance e dell'Italo Dance che aveva dominato il decennio precedente. Due sono i fattori di questa crisi: il tracollo del mercato delle compilation, un tempo motore commerciale del settore, a causa della pirateria digitale e del download illegale, e la successiva transizione dell'industria radiofonica e discografica verso altri generi, a cui si accompagnano la chiusura o il ridimensionamento, a partire dai primi anni 2000, di un numero crescente delle grandi discoteche, un fenomeno che assunse via via connotati sociali e di costume. Secondo quanto riportato dalla classifica del 25 agosto 2001, reperibile sul sito accadeoggi.it, questa è la situazione. Partiamo dalla sezione album: Vasco Rossi al primo posto con Stupid Hotel, Bjork con Vespertine in seconda posizione, uno in più sono gli 883, mentre al quarto posto Iperbole di Raff. Al quinto posto a Ferrare una stella, l'album di Edoardo Bennato, mentre Bob Marley and the Wailers al sesto posto con One Love, The Very Best Of. Al settimo posto è Antonello Venditti con Circo Massimo. Massimo 2001, Eros Ramazzotti occupa l'ottava posizione con Stile Libero, al nono posto Adriano Celentano, Esco di Rado e Parlo ancor meno, mentre Manu Chao occupa la decima posizione con Proxima Estación e Speranza. Mentre nella sezione dei singoli troviamo Tre parole di Valeria Rossi a dominare la classifica, Raff con Infinito al secondo posto, Zucchero in terza posizione con Baila Sexy Think, al quarto posto i Gasosa con WWW Mi piaci tu, mentre al quinto posto i Takes a Fool to Remain Sane dei The Ark, al sesto posto gli U2 con Elevation, mentre Me Gustas Tu, Manu Chao occupa la settima posizione, Lady Marmalade con Christina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink all'ottavo posto, Crying at the Discotheque con gli altri Casar in nona posizione, Sing dei Travis invece al decimo posto. Tutto questo è Timeline.

0: sempre, in conclusione, uno sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 2001, un mercato che dopo i fatti dell'11 settembre vedrà un tracollo impressionante da cui riuscirà a riprendersi con grande fatica negli anni immediatamente successivi, anche per la maggiore affermazione della rete come strumento valido pure per la pubblicità. Iniziano le pubblicità delle crociere nella stagione autunnale, è il caso di Costa Crociere, grande come il mare, per lasciarsi alle spalle l'autunno e il suo grigiore.
1: Quando arriva l'autunno, fai rotta verso il sole dell'estate. Scopri il Mediterraneo con una crociera Costa. Costa Crociere. Grande come il mare.
0: Moltissimi, naturalmente, i gelati promozionati da spot assai ben confezionati ed accattivanti. Ci sono i gelati Gis, un dolce appuntamento, quelli Samson con cui accendi l'estate, o ancora il Solero Algida, spot distopico e assai originale, The Drink Effect You Don't Expect. Immancabile il cornetto Algida con uno spot futuristico e due androidi come protagonisti in una scena cult del film Titanic.
2: In ogni vero amore c'è una punta di passione.
3: Se no, non è vero amore.
2: Cornetto Algida. It's a love thing.
0: Tante le bibite per placare l'arsura della sete, è bello lo spot della Coca-Cola Light, goditela fino in fondo, oltre al classico spot Coca-Cola in una delle sue innumerevoli varianti. Valentino Rossi sponsorizza in modo assai vivace la birra Nastro Azzurro.
4: Nome?
5: Valentino Rossi.
4: Circuito preferito?
5: Assen.
4: In trasferta cosa ti porti?
5: La moto, il casco e la birra.
4: E la merenda?
5: La trovo là.
4: Valentino, come fa la tua moto?
6: Nastro Azzurro, il gusto vincente.
0: Bella la pubblicità dell'Estate, un classico dell'estate con una serie di spot molto vivaci e curati.
7: Esta es la siesta.
8: No, es la fiesta.
9: Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Si sente quando è estate.
0: Le edicole restano anche all'inizio del nuovo millennio un riferimento importante, spazi in cui, oltre ai quotidiani, nella versione cartacea oggi ridotta a numeri esigui rispetto a quei tempi, si trovano molte iniziative editoriali. Vi ricordo Heidi in VHS e fascicoli di Fabbri Editori.
10: Heidi,
11: mi è sembrato di sentirti chiamare.
12: Ecco, mi arrivo.
10: Da oggi Heidi è in videocassette e fascicoli. Una storia indimenticabile, ricca di tenerezza e di bontà. Le montagne, i pascoli, la baita, la neve, con Peter, il nonno, Nebbia, la signorina Rottenmeier e la dolcissima Clara.
11: Mi chiamo Heidi.
10: Heidi, in edicola con i primi due episodi a sole 4.900 lire.
12: Vieni a prendermi!
0: Nelle edicole si trova anche molta musica. Si trova la Hitmania Dance Estate, oppure il ballo globale, il ballo liscio, con l'orchestra Casadei. Nel mese di agosto la sua prima uscita, 7.900 lire per il CD o 5.900 lire per l'audio cassetta.
13: È uscita Hitmania Dance Estate con Prezioso, Noelia, Alexia, Alcazar e tantissimi altri come bonus track.
14: Io e la mia Leffa, signorina.
13: Hitmania Dance Estate.
0: Il 2001 è stato l'anno dell'addio ai vecchi prefissi come lo 033 per TIM o lo 049 per Omnitel e dell'introduzione della numerazione unificata che faceva iniziare tutti i cellulari con il 3. Tante sono naturalmente le promozioni legate ai gestori telefonici. Friends SMS di Omnitel, con cui inviare contemporaneamente un SMS a 10 numeri Omnitel, spot estremamente allegro ed estivo, la cui base è la famosa www mi piaci tu dei Gazzosa, pubblicato nel luglio 2001 e diventato grande successo radiofonico, uno dei veri e propri tormentoni dell'estate.
15: Sveglia la tua voglia di festa con Friends SMS. Messaggia tanti amici contemporaneamente con un solo SMS. E se i tuoi amici hanno un numero Omnitel, fino al 15 ottobre 100 SMS al giorno sono gratis. Da Omnitel Vodafone.
0: TIM, nell'agosto 2001, occupa ampi slot pubblicitari su radio e televisioni con una vasta gamma di spot. Ce n'è uno bellissimo che vede come protagonista il premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.
16: C'è un'azienda italiana all'avanguardia in molti settori importanti della tecnologia, tra cui quello che ha reso la voce umana capace di aiutarci nella vita di tutti i giorni. Grazie a questo, uno dei più grandi scienziati del mondo può ancora dare un contributo alla scienza con le sue straordinarie intuizioni.
17: Rita Levi Montalcini.
0: Immancabili le auto, molto curioso lo spot Fiat Doblò, auto ufficiale della nazionale giamaicana di Bob, con uno spot allegro e vivace che certamente ricorderete. Interessante la promozione adesso Fiat, lanciata sul finire del mese di agosto 2001 e destinata all'autunno.
18: Vieni a provarlo sabato e domenica, puoi vincere una settimana bianca in Giamaica.
0: Breve ed intenso lo spot riferito alla Renault Scenic con radio mono e CD a 30 750 mila lire oppure 15.881,50 euro.
19: Ho provato confini alla mia immaginazione, ma alla fine ho visto ciò che ho voluto.
20: Renault Scenic Limited, da lire 30.750.000.
0: Da casa Opel arriva la Opel Agila, supportata da un simpatico spot. Assai promozionate le offerte estive Opel, Agila, Zafira e Corsa, promozioni estese a tutto il periodo estivo. Bello lo spot con la base del successo di Ivia, Buzzin' Drill.
21: Offerte vertiginose, a prezzi congelati. Un'occasione da prendere al volo dai concessionari Opel. Vai dal tuo concessionario e parti con la tua nuova Opel, subito.
0: Ancora uno sguardo al mondo delle auto. In casa Ford tanti modelli promozionati, la Ford Focus TDCI da 29.700.000 lire con uno spot agilissimo, assai raffinato, lo spot della Ford Mondeo con il claim "Il mio mondo, la mia Mondeo".
22: Il mio spazio, la mia energia, il mio stile. Il mio mondo, la mia Mondeo.
0: Molto suggestivo e a base storica il raffinato spot della Audi A6 con il claim "Impossibile fermare un'idea innovativa". Spot che vi consiglio di andare a cercare in rete. Tutto questo è Timeline.